0: 老陈，谁让你不开枪的？石头院，那个听到有人就不能不开枪啊！这样我们全体会暴露的，你知不知道？
1: 石头院，美国的武器，
2: 美国人枪？
3: 干什么？
0: 把这收好了。哎，拿着。
4: 啥？
2: 于总如何办理呢？
4: 我看见，但是我把这个车给炸了。<笑>
0: 你们出发的时候，连长是怎么叫你们的？
2: 快赶紧的，这大家伙！连长，人和猪都你整回来了，
0: 去哪儿了你？啊！
2: 臭小子，长本事了！
0: 谁叫你们乱跑的？
2: 武器连的目标都暴露了！
0: 集合！所有人集合！快！
2: 集合！
0: 快！
2: 快！
0: 快！
2: 快！
0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！